0: necessario un cambio profondo, una revoluzione.
1: Voglio dire che ci aspettiamo che operai, contadini, settori popolari, eccetera, si rendano conto che le nostre rivendicazioni sono le loro stesse e che è necessario un cambio radicale. Una rivoluzione.